dove siamo noi. Non sta lì, questo è il giro. Guardate, guardate su. E se disco, io del giro con tutto il mio amore a Maria. Obrigado.